0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Ponte Exa FM.